In Londra due contesse, in Francia sei duchesse, e tutte leggere belle, tutte vezzose snelle, per questo mio sembiante, hanno mia casa e tor. E tutte quante,